0: Oh, che voce del totale wait, a me mi fa un giallo questo gioco.
1: Okay, what is the weight? Class by class and the UN number.